0: Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 11 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
1: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia della radio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre. Mi ascolto e penso, come bene parlo io l'italiano?
2: Cosa hai detto che non ho capito bene?
1: Mi impressiona. Siete tutti benvenuti alla 29esima puntata del Ce la faccio, della seconda stagione Ce la faccio. Restano pochi per finire la stagione. Tutte quelle che faremo saranno peggio che questa di oggi, perché oggi noi abbiamo con noi una signora e dobbiamo essere puliti e parlare bene tutto il programma.
2: Dillo per te. Noi siamo eleganti.
1: Io l'ho detto bene.
2: Noi di destra, la gente di destra sono gente di ordine,
3: sì.
2: Parliamo bene e non bestemmiamo, ne diciamo delle parolacce, come qualche troschista dice ogni tanto.
1: Qualcuno di destra un po' cazzone. Bene, alla regia Joan Marquez.
2: Bravo.
3: Bravo tecnico del suono.
1: La nostra pasticcera Rosa Guerrero.
4: Ciao, buonasera.
2: La nostra ragione per stare qua tutte le settimane.
1: Qui il grande Gian Maria Diu con l'attualità italiana.
5: Buonasera, oggi musicale.
1: Oggi molto musicale. Anche Giuseppe Maria Pucce, per noi dottore Pucce, che è archeologista.
2: Vabbè, e per caso qua.
1: E oggi
2: è il direttore.
1: No, il direttore l'ultimo per la modestia, la nostra ospite Albertina del Lungo.
2: Bravo.
1: Benvenuta.
6: Molt bé.
1: El segon cognom no serà Tevere.
6: El segon cognom és Giacchetti.
1: Ah, no.
6: Que és un cognom etrusc.
1: Ah, que mago. Ho diceva per... Albertina del Lungo Tevere, ja està.
6: Si t'agrada,
3: una batuta.
2: Questo è il livello, un tempo di pazienza.
3: Una batuta tipo.
2: È bel personaggio, un bel ragazzo, ma arriva fino dove arriva.
1: Bueno, l'amore per la famiglia è quello che porta Albertina qui.
6: Sì.
1: Voi siete da Roma?
6: Sì.
1: Da Roma da tutta la vita?
6: In genere, sì, quando uno nasce in un posto è di quel posto. Sì.
1: Da dove da Roma?
6: Dove di Roma?
1: Quartiere.
6: Il quartiere, diciamo, quartiere Bologna, o vicino alla villa Torlonia, che purtroppo era la residenza di Mussolini.
3: Mm. Sì.
6: Però è molto bello come quartiere.
2: Sì. E vicino a Sant'Agnese.
6: Sì.
2: Brava,
6: è l'archeologo.
2: Va quello dell'edificio.
6: Solleticato.
2: È molto bella quella villa.
6: Sì, è molto bella, c'è piena di diciamo opere d'arte del primo Novecento.
2: Il parco, anche il parco bello.
6: Sì. Parco, sì. Infatti poi appena Mussolini è stato fatto fuori, il comune di Roma l'ha presa di nuovo per sé.
1: Voi siete qui perché per ragioni familiari?
6: Eh sì, sono una raccomandata.
1: Una raccomandata, ma con una storia particolare tra Catalogna e l'Italia.
6: Esatto, esatto. La posso accennare? Sì, posso accennare. Sì, sì. Allora, all'età di 18 anni, un nostro conoscente, che era un cappellà di Reus, Ramon, prete, Ramon Sanz, che era direttore del seminario spagnolo di Roma, via di Torre Rossa, decise di fare proseliti fra i giovani romani e cominciò dall'università, dove io con tanti miei amici stavamo lì molto spesso a fare cose oltre che a studiare. E quindi lui ci fece balenare l'idea di fare dei campi di lavoro. Era l'anno 67 che ci furono le alluvioni in Polesine, nell'Alto e poi di Firenze, dove si raccolsero moltissimi giovani. E dopo questi anni di campi di lavoro ci propose un'altra cosa, di andare a fare un campo di lavoro a Montserrat d'estate, che era un campo diciamo più turistico, sì, così claro. Andavamo a Montserrat e dovevamo gestire la badia di Santa Cecilia. E così facemmo, eravamo una ventina. E che successe?
1: L'amore.
6: Beh sì, diciamo che questa cosa non era prevista. Comunque salì da Barcellona con una sua lambretta, tale Jordi Minguel, che era un bel ragazzo, anche gli piaceva molto chiacchierare e gli piaceva molto fare un po' la corte.
4: Italiano, un po' italiano.
6: Ma no, molto catalano. Era di Guimerà. Però.
5: Del posto?
6: Sì, sì, bello. Vabbè, insomma, io ero andata sola e quando ripartì per Roma avevo già un fidanzato.
4: Un fidanzato catalano.
6: Catalano. Questo fidanzato catalano, oltre ad essere catalano, aveva la mania delle lingue, soprattutto delle lingue neoromanze. E quindi cominciò a ficcarsi proprio di testa dentro l'italiano, che lui voleva dominare nel più breve tempo possibile. E fu così, perché poi era l'anno 68 e lui fu chiamato a fare la mili e quindi passò un anno scrivendomi lettere ogni giorno più o meno e studiando l'italiano. E quando arrivò a Roma per farsi vedere dai genitori, si rivolgeva a tutti con uno stile dantesco.
4: Sì.
6: Non è che lo capissero bene bene tutti quanti. Però
2: lo capisco.
6: Si era applicato molto. E così, insomma, cominciò la storia.
4: Bella storia.
2: Sì, ricordate che avevamo avuto qui uno che era cantante, che era marito, no?
6: Sì.
2: Che
6: sì.
2: Raccontava che lui ha imparato l'italiano cantando opera italiana. Ha imparato l'italiano del Novecento. E si diceva la gente parlando con questo italiano.
6: Sì, sì, anche dell'Ottocento, sì, se sì, vogliamo. Sì. L'opera lirica.
2: No, non è stato l'unico che le è capitato questo.
6: No.
2: Conosco qualcuno molto vicino a me.
6: Va bene, comunque è molto grazioso. Come difetto.
1: Su, dai, è l'ora della musica. Mi piace molto questa scelta.
5: Francesco Cavani.
1: Francesco Cavani.

0: nostro partigiano del Barça.
1: Il nostro partigiano è un uomo felice come tutti noi, perché finalmente ha finito il campionato, abbiamo vinto.
2: Massi.
3: Grande felicità, grande gioia, grandissima gioia.
1: Una settimana perfetta.
2: Sì.
3: Una settimana perfetta, a vincere il campionato contro l'eterno nemico,
1: nemico.
3: No,
1: rivale,
2: no, sì, nemico.
3: E poi vedere il Madrid che esplode, e le botte nel vestuario,
1: botte,
3: e Florentino che è patetico, che sembra è più smemorato di mia nonna che ha 95 anni.
1: Ma hai andato anche alla Rua dei Campioni?
3: Sì, oh. sì, certo, la Rua dei Campioni.
0: Anche io, Maxi. Io ho visto che aveva molti italiani alla Rua.
2: Sì?
3: C'erano molti ghiris italiani, ma c'era anche qualche culé socio come me italiano che era lì con una cervecita in mano
0: aveva molta canna.
2: C'era molta, è vero.
4: Avevo detto che non parliamo di queste cose, che siamo seri.
1: Maxi, com'era l'ambiente al Camp Nou, a Spotify questa domenica, prima della partita, i nervi o no? O stavi tranquilli?
3: Sì, allora, io non ho mai fatto un conto, farò un giorno un conto di quanti Barça-Madrid ho visto al Camp Nou negli ultimi 27 anni, quindi quelli che hanno visto tante cose, che hanno visto Luis Enrique, Ronaldinho, Rivaldo, i fratelli De Boer, eccetera, erano nervosi perché, come dire, loro sono sempre la parte che il male assoluto, e quindi ti puoi sempre aspettarti qualcosa di brutto. E poi invece è andato tutto bene, è stata una grande festa, e poi per la prima volta abbiamo vinto un campionato davanti a loro.
1: Quindi
3: è la cosa più bella,
0: alla sua faccia. Ascoltami, Morales,
3: alla loro faccia.
0: La prossima stagione tu dovevi venire qui in persona.
3: Va bene, è una promessa, te la faccio, verrò.
0: Faccio questa promessa davanti a Kubala.
3: Davanti al grandissimo astro ungherese, sì, verrò, vi prometto. Sta davanti a Kubala, Cruyff e a Leo Messi che verrò.
0: Bene.
1: Dopo. Anche questa temporada voleva venire, perché abbiamo parlato a ottobre scorso, voleva venire, ma è andato veloce la temporada.
3: Sì, molto, molto, molto veloce è andata. Speriamo di venire l'anno prossimo, anche perché andiamo avanti fino alla fine in Champions.
0: Questo è sicuro. Bene, Massi, grazie, un abbraccio, baci, alziamo come i comunisti il pugno.
3: Lo alziamo.
0: All'anno prossimo.
3: Speriamo. E all'anno prossimo sicuramente la promessa la manterrò, e poi chissà, magari ci sarà anche un giocatore italiano nel Barça l'anno prossimo.
1: Aspettiamo.
3: Qualche difensore bravo.
1: Sì.
0: Bastoni.
3: Perché no?
4: Difensore che scava bastoni.
0: No. Nella macchina del tempo.
1: Un abbraccio, grazie di tutto.
2: Avanti barcellonisti.
0: Ciao. Sì, Maxi Morgante, un uomo felice.
2: Come noi.
4: Come voi.
0: Sì, perché tu...
4: Io porto la contraria.
0: A te se te ne frega.
4: No, però... porto la contraria.
0: Attualità italiana,
1: la settimana scorsa non abbiamo potuto parlare dal tiramisù.
0: Il tiramisù.
1: Allora, cosa dobbiamo parlare? L'Italia conquista Londra con il tiramisù più lungo del mondo. Un tiramisù lungo 440,58 metri è stato ufficialmente riconosciuto dal Guinness World Records come il più lungo del mondo. Il record è stato stabilito poco fa a Chelsea, Londra, dove oltre 100 pasticceri e volontari italiani hanno lavorato per 2 giorni per realizzare un'opera senza precedenti nella storia della pasticceria. Aquí la nostra estimada Rosa li hagués encantat, seri segur.
0: I aquest també.
1: I el puig. Sí. I el tiramisú no. Estato composto da oltre 30 file, ciascuna lunga cerca 8 metri, disposte in modo curvilineo fino a formare un unico blocco continuo di 8 cm di altezza e 15 cm di larghezza. La realizzazione del tiramisù ha richiesto una quantità eccezionale di ingredienti. Oltre 50.000 savoiardi, più di 3.000 uova e grandi quantità di mascarpone, caffè, zucchero e cacao. Questo primato supera nettamente quello stabilito nel 2019 a Milano, che aveva raggiunto una lunghezza di 273 metri. L'opera è stata arricchita da un elemento simbolico, una dedica scritta in lettere dorate con la frase «Grazie, vostra maestà», rivolta al re Carlo III e alla regina Camilla. Il ricavato della vendita del tiramisù va a essere destinato a una organizzazione britannica impegnata nel supporto alle persone vulnerabili attraverso le banche alimentari. Tutto acaba bene, Italia, amb un nou record, in questo caso il tiramisù.
4: Ma perché a Londra?
1: E per mangiare il re di Londra.
4: Si va un roast beef a Londra, non un tiramisù.
1: E adesso, questa settimana. Dobbiamo parlare dell'Eurovision 2026. Italia presenta Per sempre sì, suposo che això ja ho sap tothom, de Sal da Vinci, che va ser el vincitore della 76esima edizione del Festival di Sanremo. È arrivata la settimana dell'Eurovision a Vienna. 70esima edizione, la finale sarà questo sabato 16 maggio. L'esibizione di Sal da Vinci, che es va questa settimana, ha conquistato il web. Il cantante napoletano ha oltre 3,5 milioni e mezzo di visualizzazioni, il più cliccato sui social da tutti els cantants.
0: E in social ce la faccio.
1: Okay. E già esplosa la Per sempre sì mania. Il video, circolato viralmente negli ultimi giorni, ha generato una ondata di entusiasmo senza precedenti. L'inconfondibile vocalità dell'artista e l'impatto scenico della performance, hanno conquistato non solo il pubblico italiano, ma anche la nutrita schiera di fan internazionali. L'Italia, all'Eurovision Song Contest, ha deciso di giocare una carta molto precisa: trasformare Sal da Vinci in un racconto emotivo e profondamente mediterraneo. Per sempre sì, sembra davvero voler diventare uno dei numeri più teatrali e riconoscibili di questa edizione.
0: Ancora per finire parliamo di un concerto.
1: Parliamo di un concerto che è stato a Barcellona questo martedì sera. Uh-huh. È stato il concerto doppio concerto
0: Delia,
1: che è una cantante siciliana che a parte con il suo Sicilia Veda Tour, che è il debutto teatrale di Delia dopo l'esperienza a X Factor. Uh-huh. Questo annuncio ha raccolto una risposta rapida, alcune date sono andate già sold out, mentre Roma e Palermo sono state raddoppiate per sostenere la richiesta di biglietti. Serena Brancale, che també va actuar, uh-huh, è una cantante, polistrumentista, performer e compositrice che negli ultimi anni ha costruito un percorso riconoscibile tra jazz, soul, dialetto, elettronica e musica mediterranea. Serena Brancale è pugliese, de Bari, per tant eren dos cantants del sud d'Itàlia. Serena Brancale, l'hem posat aquí al programa en diferents ocasions. Ha anat a San Remo el 2025, a Mani Maicore, el 2026 a Qui Con Me, i a aquest concert, que és Il Sacro Tour 2026, iniciat-ho el 30 d'abril a Londra, i aquesta setmana, terzo concerto del tour a Barcelona. Si us sembla bé, escoltarem la darrera cançó.
0: Tu has estat a Olí.
1: Sí, sí, jo he andat a Olí, era... no n'aveva tanta gent com Nec o Bruno Rissàs. M'ha estat un concerto più de due ore, bravíssime, tutte les cantants, els instrumentistes, la gent s'ho va passar molt bé. Questa volta, tutti pieni d'italiani. Escoltarem El mio paese, que és la cançó amb la que van acabar el concert, que la canten Serena Brancale, Delia i Levante. Levante no hi era, però Serena Brancale i Delia van fer ballar tothom.
0: El mio paese.

0: quante volte siamo stati in Toscana a quest'ora della merenda? Pochissime, che peccato. Oggi parlerò di qualcosa di lì. Andiamo ad Arezzo, una perla toscana famosa per la sua storia etrusca e medievale, ma anche per la dolcezza delle sue antiche tradizioni. Andiamoci assaporando il gatto aretino.
1: Wow.
0: Il gatto aretino? Un rotolo di pan di Spagna, un bras da gitano, imbevuto del liquore preferito della famiglia Medici, l'alquermes, dall'arabo l'alquirmis, che significa cocinilla, l'insetto usato all'epoca per conferirgli quel colore rosso che ha. E sopra questa bagna il rotolo è farcito con due creme, una classica alla crema pasticcera e l'altra al cioccolato. Un ripieno ricco, ma un esterno semplice, umile, decorato solo con dello zucchero a velo. Gatto, una parola francese, come ha preso questo nome? Beh, deriva dal periodo in cui le truppe francesi occuparono la Toscana e gran parte dell'Italia. Gli abitanti del luogo sentirono i francesi usare quella parola per indicare i dolci e la italianizzarono, scrivendola come la sentivano pronunciare, con due T e con la O con l'accento aperto, gatto all'aretina. Ma attenzione, non voglio immischiarmi in quelle sanguinose guerre fratricide tipiche del campanilismo italiano sull'origine dei dolci o altri cibi. Mi limiterò quindi a dire che viene prodotto anche in Umbria, dove è chiamato il salame del re, per via della sua forma di salame e dell'uso che rappresentava per i contadini mangiare questa prelibatezza a base di cioccolato. E non è finita qui, attenzione però, perché ci sono altri che rivendicano con orgoglio la paternità del salame del re, in particolare il Lazio. Infatti il salame del re è un prodotto tradizionale protetto della Valle dell'Agnene, vicino a Roma. Tornando ad Arezzo, mi piacerebbe sapere cosa avrebbe scritto il poeta Pietro Aretino, l'Aretino, famoso per i suoi testi satirici e non solo, a proposito di questo salame del re, se questo dolce fosse esistito ai suoi tempi.
1: Che era il suo salame?
0: Nel 500, visto che molti re e papi li pagavano somme ingentissime per pur di impedirli di menzionarli nei suoi scritti. Ad Arezzo, il nostro gatto ha un altro nome più romantico, Dolce degli Sposi, al dolce dals nubis, poiché anche qui era un lusso che gli abitanti del luogo potevano permettersi solo in occasione dei matrimoni. Questa tradizione si è mantenuta per secoli, anche se oggi è più che altro un dolce della domenica. Dolce degli Sposi, amici, come così fuori moda in Italia sposarsi oggi? È proprio come qui, è un'attività in costante declino, purtroppo. La regione con più matrimoni, ovviamente, questo lo sa Sal da Vinci, la Campania. È per questo che Sal è tanto criticato. Senza dubbio sarà per questa avversione al matrimonio della società e non certo per il classismo. No, direi. La Toscana si posiziona invece al primo posto in una tendenza per questo tipo di cerimonie e matrimoni internazionali, con un numero sempre maggiore di americani e asiatici ricchi che scelgono di sposarsi qui, magari con un dolce degli sposi a dessert. C'è uno che conosce bene la rivalità tra Arezzo e Umbria, e non solo per il gatto o il salame del re. Serse Cosmin, che fu allenatore di entrambi i squadre, del Perugia e dell'Arezzo, e soprattutto sa della rivalità sua sofferente moglie, che assistette a una partita Perugia-Arezzo quando il marito allenava i toscani e fu colpita da una pala di ferro lanciata dai tifosi perugini. Vedendola così coperta di sangue, il marito gli disse che sembrava un fantasma di un castello scozzese. Un scherzo molto di matrimoniata, sì, marito e moglie. Quanto è bello l'amore, sposarsi, come la vita, come adesso. Lo sapevate che questa città ha fatto da sfondo al film di Benigni, La vita è bella? Il film inizialmente doveva intitolarsi Buongiorno principessa, una frase che Guido, il protagonista, anche Roberto Benigni, rivolge alla sua fidanzata e poi moglie in numerose occasioni. Una dichiarazione d'amore dolce e rivoluzionaria, ma titolo che Roberto Benigni decise di cambiare dopo essere stato profondamente colpito da una frase che Trotsky scrisse a sua moglie mentre si nascondeva in Messico, sapendo che gli assassini di Stalin lo avrebbero presto raggiunto, quegli assassini che Stalin stava cercando di assassinare Trotsky. Qual era quella massima trotskista? Dopotutto, la vita è bella.
2: Buongiorno principessa! Buongiorno principessa! Buongiorno principessa!
3: Buongiorno principessa!
2: Buongiorno principessa! Buongiorno principessa!
4: Buongiorno principessa!

0: Bene, bene, oggi parliamo dell'amore, di sposarsi.
1: Sì.
0: Ma...
2: Io potrei dire una cosa, un aneddoto sopra la canzone di Da Vinci.
0: Sì. Venga.
2: Allora, la canzone di Sal Da Vinci è stata portata nei giorni in cui in Italia si celebrava il referendum contro la riforma della giustizia, che era una riforma proprio nascostamente di destra.
0: Nascostamente no.
2: Nascostamente, per chi non voleva vedere, diciamo.
3: Anche giustamente.
2: Ed era quindi, si celebrava intorno ai giorni in cui c'era anche il blackout del quando si fa un voto si stanno tre giorni senza. E invece fu presentata la canzone di Per sempre sì. Allora il referendum era tra un sì alla riforma Meloni e un no alla non riforma Meloni.
0: E ha vinto il no.
2: È uscito il no. Ed è stata la salvezza dell'Italia, vi assicuro. Perché quello era il primo gradino per scendere verso uno Stato autoritario.
0: Non solo autoritario.
2: Quindi questo sempre sì, bene matrimoni, bene tutto quanto, però bene no.
4: Non tutto.
3: Dove si è sposato lei?
2: Lì dove stavi raccontando, a San Giovanni fuori le mura. Lì sulla strada del
3: Ostiense. Non è quella?
2: No,
3: San Giovanni fuori no.
2: Dov'è? È sulla via praticamente Ardeatina.
3: Ardeatina, sì.
2: Proprio nella, dopo la porta.
3: Sì, la porta. Costiamo rimbombiti, ricoglioniti sono. Sì, lo so.
2: Sì,
3: lo so,
2: anche
3: lo so.
2: Io sono ricoglionita.
4: Siamo un privilegio sposarsi lì.
3: Sì, no, la chiesa di Giovanni.
2: È molto bella, molto bella.
3: Anche una chiesa del secolo 7 o 6.
2: Sì,
3: è una. No, anche prima è costantiniana.
2: Una preromanica in assoluto.
3: Sì. E delle 7 basiliche romane.
2: Vabbè, ci siamo sposati.
3: Per bene voglio aspettare, no?
2: Sì. Era il tempo poi delle canzoni, del battimani, c'era questo Ramon Sanz che era proprio un animatore di gruppi.
3: Sì, quindi diciamo Kumbaya, questo
2: Kumbaya, ambiente. Kumbaya.
3: Lo conosce questo termine, vedo.
2: Sì. Kumbaya, my lord, kumbaya.
3: Sì.
0: Ha detto il tempo della canzone.
2: Sì, l'avete chiesta.
0: Canzone come questa.
2: Ah sì, perfetto.

0: l'amore, come diceva Schiavone. Questa era Gino Paoli.
1: Sì, che purtroppo è morto proprio da poco. Morto.
0: Una canzone speciale per Albertina.
1: Ah, beh, sì, penso per una generazione.
2: Anche molto bella questa canzone.
1: Sì.
0: Come la vita, quale giro fa la vita per essere a Roma con un marito catalano e dopo avere una figlia qui?
1: E un figlio là.
0: Come è andato tutto?
1: È andato in modo originale.
0: Come?
1: Così, mi piace come è andato. Sì, certo, come tutte le cose possono andare meglio per certi aspetti, però non cambierei la vita con un'altra vita.
0: Ma la famiglia è mezzo catalana, mezzo italiana.
1: Sì.
0: Anche i nipoti,
1: sì. Però, sai, abbiamo fatto tempo fa un test... di questi, un test del DNA, sia io, sia Jordi, sia Laura, sia Guillaume, che il figlio si chiama Guillaume, e questo era un test fatto da MyHeritage, non so se conoscete.
3: Sì, sì, sì, sì.
1: E allora ti danno la mappa, diciamo, del DNA che ti appartiene, e a ciascuno di noi, indipendentemente da Italia, Spagna, Catalogna o che fosse, e veniva una mappa estremamente complessa in cui c'erano radici, per esempio nordiche, proprio più in là delle Alpi, radici etrusche, radici africane, radici spagnole, chiaramente spagnole iberiche, diciamo, non spagnole. Questo me l'ha insegnato il mio vecchio.
2: Intelligente, vero?
1: E insomma, voglio dire, chi è qua italiano e chi è catalano?
0: No, io sempre dico che siamo
3: romani.
4: Anche io sono un po' italiano.
1: Certo.
4: E il mio bisnonno era italiano.
1: Vedi?
4: Un siamo... po' qua, un po' di là.
2: No, siamo una mescolanza. La stessa lingua, una lingua...
1: È una lingua neolatina, sì, una lingua neoromanica.
2: Sì, una romanica, ma con tante influenze dal Nord Africa, anche su strati precedenti romani. Siamo una specie di mescolanza molto peculiare qua.
1: Sì, sì, sì. No, soprattutto, certo, ognuno ha le sue mescolanze. Noi siamo molto mescolati con il latino, perché l'italiano è pieno di latinismi, ancora.
3: Sì.
1: E invece tutte le varie... diciamo nazioni iberiche sono piene di arabo e di francese. Il francese, che poi erano i catalani del nord
2: e italiani e catalani dell'oriente.
0: io volevo dire che siamo lo stesso schifo.
1: No, non
2: tutto protesto.
5: Schifo, no.
0: Sì.
2: La stessa meraviglia.
0: Bueno, le due cose.
2: No, io sono contento.
0: Come la vita a Roma oggi?
1: Com'è la vita? Guarda, la vita a Roma è bella, insomma, anche perché Roma è bella, non si può dire altro se non che è troppo confusa. E c'è un pessimo governo, questo si può dire. Mentre il governo spagnolo, qui si deve dire perché è spagnolo il governo, è invidiato molto dagli italiani.
0: Non qui,
1: Perché forse qui io ho sempre notato che c'è una certa supponenza o un vizio di parlare male della politica interna, e che non si può sapere quanto sia meglio la politica che invece potrebbero avere, e incluso diciamo la politica proprio catalana. È una politica che, per quelli che sono i frutti che si vedono nell'amministrazione, nella società, è molto buona, perché, non so, l'organizzazione del servizio sanitario qui va bene, ci sono pochi medici, quindi c'è una carenza di, diciamo, di specializzazioni mediche, perché mancano proprio gli studenti di medicina, ma questo non lo so perché manchino, è una carenza di investimenti da parte delle famiglie, non lo so, insomma, mentre per esempio in Italia ci sono molti più medici di quelli che possono essere poi assunti e quindi possono lavorare, quindi ci sono delle discrepanze così. Però dal punto di vista della qualità dell'amministrazione della regione proprio catalana è ottima. La posta funziona. No, io dico delle cose semplici.
3: Sì.
1: I treni no, ma tu non sai come funzionano i treni con il ministro Salvini. Tu non lo sai come funziona.
4: No, penso di qua impossibile.
1: No, te lo assicuro, facciamo un test.
0: Ora è un po' meglio che tre mesi fa.
2: Diciamo che qui non funziona.
3: Una scommessa.
4: No, qua
0: sono spagnoli.
3: E come,
0: le criticano tutto.
3: E come una tavola, l'ora di pranzo di una famiglia romano-catalana?
1: Prima di qua. Da mezzogiorno e mezzo all'una e mezzo.
3: Cosa si mangia? In una famiglia romano-catalana?
1: Con bambini.
3: Cosa si mangia? Che cosa le piace di più della cucina catalana e al ragazzo della Lambretta della cucina italiana o romana?
1: Guarda, non c'è dubbio che la pasta asciutta sia un best. Anche perché si fa con tante salse. E questo la fa anche diversa.
3: Sì.
1: E quindi una buona pasta asciutta, io devo dire che è difficile di trovarla, perché sempre te la portano scotta. E poi anche perché la qualità del grano, della pasta,
3: non
1: il grano
3: stesso.
1: Deve essere duro e deve essere, diciamo, di un certo tipo.
3: Sì.
1: Qui facciamo del nazionalismo, perché diciamo il grano italiano, no.
2: Condivido al 100%.
3: Qui è sempre scotta.
1: Potrebbe non essere scotta, basta che uno spenga la fiamma prima, non è che c'è un mistero.
3: Sì.
1: E poi un'altra cosa semplice, la carne. In Italia non si mangia molto poco.
3: No, si mangia di più le verdure, no?
1: Sì, no, ma si mangia di più la carne di buei, di vitella, così. E questo è un po' la differenza. E poi molte verdure, sì. Molte verdure. Qui si mangiano di più i fagioli, i legumi in generale. E io una cosa che ho sempre apprezzato quando venne qui e ci stetti per un po', fu questa cosa meravigliosa che vendono i legumi già cotti.
3: Lì no? In Italia no?
1: No, assolutamente no. E quindi questa è una bellissima, diciamo, prerogativa dei mercati barcellonesi,
3: sì,
1: ma immagino
3: da qui da sempre, qui da sempre si vendono già cotti. Legumi.
2: È una cosa che mi è rimasto molto stupito quando sono andato a Italia, che mi davano di mangiare cicoria. Che a Roma si mangia molto, ma da noi la cicoria è una cosa pessima.
1: Velenosa.
2: Che è una cosa che solo lo mangiano gli animali, non le mangiano le persone. E ti mettono un piatto di cicoria.
1: È buonissima.
0: La cicoria se me ne frega.

0: Bene, questo è il finale, questo sabato, Saldavinci, Eurovisione con...
1: Già, tutti il tifo per Saldavinci.
0: Tutti il tifo per Saldavinci, la felicità per il no al referendum.
1: Grande. E il titolo del Barcellona del campione.
0: Il titolo del Barcellona del campione.
2: Madrid,
0: alla regia Joan Márquez, il meglio professionale, la nostra pasticcera.
3: Adesso facciamo la merenda.
0: Adesso facciamo la merenda che è molto... molto grazie Gian Maria,
1: grazie a voi.
0: Si fa breve. La vita a Albertina,
3: sì,
0: del Lungo,
3: grazie della vostra ospitalità,
0: complimenti,
2: un piacere,
0: alla prossima settimana, catalani.